obasanan tina udah toko kadi Shen Claudius Monjohi. Semusut hoso di Microfile Bonaventure Mosios. Om kinovangandau, izione paganakanku.